Shehu Madalla da fatan mun sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin muku tanadi shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa fadakarwa harma da nishadantarwa sunana Amina Barde da muke tare da ku a daidai wannan lokaci.

0: Terra Oils na taimaka mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki. Golden Terra Soya Oil, pure pure love.
1: To madalla yanzu agogon mai na nuni da karfe 3 da kwata lokacin ne da zamu je ga tafsirin Alkur'ani mai girma daga masallacin Sheikh Sama'ila Bajuga. Ai sauraro lafiya.

0: mauti vita tasaida uhu da dugo shida
1: VRC mauti
0: vita tasaida uhu da dugo shida
1: VRC mauti
0: mauti
2: to madalla yanzu sai mu gyara zama dan sauraron kira'an alqur'ani mai girma ai sauraro lafiya